0: night, real loud. Dört numara Chill 77, Papa Ute.
1: Ute, Papa Ute. Ute, Papa Ute. Ute, Papa Ute. Ute, Ute, Papa Ute.
0: 33 numara David Geda, Prayer. 32 numara Damon Thames, Rain Dance.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di